Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

0: La più bella musica italiana. Radio Bonheur.
1: Vorrei coprire sempre certi graffi e l'amaro con un gusto tropicale.
2: La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur 87.7 FM.

0: bella musica italiana con Radio Bonheur.
1: E tu come stai? Dove te ne vai? Ti perdi dentro un sabato sera.
0: Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur 87,7 FM.
1: Il cuore. Le parole si annodano in gola.
2: Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur 87,7 FM e canale D AB.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale DAB+ 11B.

tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur. 87,7 FM.